cieco quercio passeggia in arrivo al lago nel quale Laura Palmer fu ritrovata l'anno scorso. E se il bastone bianco fosse il Maina? E se il cieco fosse Bob? Solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta. È morto.